favole, due come noi, ma smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi.